0: warum nicht? Ja, Mann. Ja, genau.
1: Profondo e vuoto allo stesso tempo.